Mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo. Pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.